Wetterin, jasko tinnet jallech. Weze ridi diopia, menti tebbe kerlech. Weze ridi diopia, menti tebbe kerlech.